0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Fai attenzione a quando sei innamorato. Il cuore può mentire spesso. Puoi capire di aver trovato la persona giusta solo quando la guarderai negli occhi e li vedrai luccicare ogni volta che parlano di te ed ogni volta che vi fisserete.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: of you.
1: Sentimenti travolgenti, sentimenti veri, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
2: Pioggia e sole.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando io ti amo e tu mi ami, siamo l'uno come lo specchio dell'altro. E riflettendoci l'uno nello specchio dell'altro, vediamo l'infinito.

Io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Accarezzerò la tua pelle come se fosse qualcosa di nuovo. Soffierò su tutto il tuo corpo per rilassare la tua anima. Ti assaggerò delicatamente per sapere che gusto ha la perfezione. I could stay awake just to hear.

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco e Stelle per questo giovedì 8 di ottobre 2026, che auguro, spero, felice per voi tutti. Ariete, adesso tirate voi le vostra bravura, la vostra capacità, il vostro coraggio e naturalmente anche molto amore, perché Venere nel notturno Scorpione vi ama, vi aspetta. Toro, Luna oggi in Vergine è proprio nel segno della fortuna, vi accompagna fino a domenica, molto buona per il lavoro, per gli incontri, per le iniziative, rende veloci i cambiamenti in casa vostra e come regalo vi porta un briciolo di passionalità. Gemelli, proseguite con i vostri affari, seguite la famiglia. Tutto cambia adesso nella vostra vita a grande velocità, proprio come piace a voi. Cancro, nella vita dei figli, ho una bella notizia per i genitori dei figli grandi, potrebbero diventare presto nonni, se non lo sono ancora. Ecco, Leone, Venere fa pensare soltanto che la persona cara, il coniuge, potrebbe avere i suoi problemi. Allora, ecco perché nel rapporto di coppia c'è questo momentaneo, diciamo, blackout. Vergine, vi abbraccio con affetto. La Vergine non è molto portata ai cambiamenti, però adesso avete entusiasmo per fare qualcosa di nuovo, anche in amore, e ciò è molto positivo. Bilancia, una volta eravate famosi per essere il segno del romanticismo, dell'amore. Attenti, oggi vi dico solo di prepararvi per i giorni 9, 10 e 11. E buona fortuna da Branco. Scorpione, in amore, cosa siete voi? Uccelli migratori, mi sa, insomma. Perché una volta ci siete, poi ritornate, poi ripartite sempre alla ricerca di luoghi dove è il paradiso. Ma che c'è? Una nostalgia del passato, forse, Scorpioni? Però Venere è sempre qui, infatti, a ricordarvi quelle notti in riva al mare. Sagittario, Luna, ripeto, si agita molto oggi in Vergine. È chiaro che sarete agitate anche voi, così i vostri amanti, se si lamentano, hanno la mia solidarietà. Capricorno, vado a vedere qualcosa per l'amore. Marte è molto passionale accanto a Giove, vi aiuta nelle ricerche dell'amore, della passione fisica soltanto, se non vi interessa avere un rapporto più importante, più profondo, ecco, perché anche i divertimenti servono, no? Vi aiuta a trovare nuovi amici, vi segue nei viaggi lontani. Acquario, Giove però vi consola, dice che il mondo è pieno di uomini, care amiche, si trovano quando c'è la luna giusta, e questa per voi in Vergine lo è, naturalmente è giusta anche per l'uomo. Ed infine, che bello questo oroscopo per il segno dei pesci, credetemi, questa luna resterà nella memoria della vostra vita, parlo della luna nuova. Grazie della vostra attenzione, felicità, pensiero delle stelle. Dove sei stata ieri sera, Carla? E con chi? Ma non mi ricordo più. È passato tanto tempo. Ci vediamo questa sera? Guarda, io non faccio mai programmi. con tanto anticipo.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Dai che è giovedì, possiamo già essere un minimo soddisfatti perché abbiamo superato la metà della settimana. Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Siamo pronti a svegliarci insieme? Ci proviamo, quantomeno partendo come sempre con calma dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda Santa Pelagia di Antiochia, che secondo la tradizione era un'attrice, una ballerina del IV secolo, diventata poi simbolo di conversione e penitenza. E noi facciamo gli auguri se c'è qualcuna che porta questo nome. Ma per andare sul sicuro facciamo gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio l'8 ottobre. Tanti auguri a Matt Damon, che quest'estate abbiamo visto nei panni di Ulisse nell'Odissea di Nolan, tra l'altro terza collaborazione tra i due dopo Interstellar e Oppenheimer, e secondo me qui ci scappa l'Oscar, però per quello dobbiamo aspettare ancora la notte del 14 marzo, quindi c'è un po' di tempo, è la notte in cui verranno assegnati i premi. E poi buon compleanno anche a Bruno Mars, uno degli artisti più richiesti, più influenti del pop internazionale. Auguri a Sigourney Weaver, l'indimenticabile tenente Ripley della saga di Alien, tornata tra l'altro di recente anche nel mondo di Pandora con Avatar. E ancora buon compleanno a Carlo Cracco, uno degli chef più riconoscibili della TV italiana, grazie a Masterchef e non solo, e che oggi guida un ristorante suo in galleria a Milano. E tanti auguri a Ethan, il batterista dei Maneskin, che era presente al matrimonio qualche giorno fa di Damiano insieme a tutti gli altri componenti, e quindi le voci di una reunion si fanno sempre più insistenti. E chiudiamo con un fatto storico. Era l'8 ottobre del 1982 quando l'Ital Volley maschile conquistava per la prima volta il titolo di campione del mondo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: L'attimo è bello perché ha rinunciato all'eternità. Non si può chiedere che duri per sempre e non si può chiedere di ritornare. Still

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Don't Know Why su Dimensione Suona Soft di Norah Jones, che pensa Billboard ha nominato come la miglior artista jazz del decennio degli anni 2000, quindi quando lei ha debuttato è stata davvero un fenomeno globale che ha fatto impazzire il mondo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
3: Sei andata a una sagra?
2: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
3: E si mangia?
2: No, ma ti sazi di sconti.
3: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, okay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
5: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
6: Allegrisa, Allegrisa, avete comprato la macchina elettrica e volete ricaricarla con i cavi dell'alta tensione del San Gottardo nel vostro garage con una bella presa lunga? La soluzione è una sola, precisa.
5: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un giovedì instabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Transiterà infatti una perturbazione che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi sin dal mattino e localmente anche a sfondo temporalesco nella seconda parte del giorno e principalmente sulle zone di pianura. Le temperature massime diurne risulteranno piuttosto contenute. Su Torino e Milano non supereranno i 19 gradi. Saranno poi in lieve rialzo nella giornata di venerdì quando tornerà a farsi vedere il sole su entrambe le regioni. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Forget Me su Dimensione Suono Soft di Luis Capaldi, che proprio ieri ha compiuto 30 anni, ma sui social non ha messo nessun festeggiamento, quindi non sappiamo come ha passato la giornata del suo compleanno. Comunque, piccola curiosità su Luis Capaldi: lui ha origini italiane, i nonni paterni e suo padre sono originari di Picinisco in provincia di Frosinone.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. L'idrogeno è l'elemento più leggero della tavola periodica e nell'universo è anche il più abbondante. E perché ti dico queste cose proprio oggi? Perché oggi, 8 ottobre, è la giornata dell'idrogeno, perché scritto in formato americano oggi sarebbe il 10.08, che richiama appunto il peso atomico dell'idrogeno, che è circa 1,008. E perché l'idrogeno, anche se così leggero, diventerà probabilmente così importante? Non lo so, le macchine a idrogeno ti dicono qualcosa? Allora, partiamo dalle celle a combustibile, che sono dei dispositivi capaci di produrre elettricità usando idrogeno e ossigeno. E quando il processo avviene in determinate condizioni, il principale prodotto finale è semplicemente acqua, quindi un sogno. Naturalmente però l'idrogeno non è automaticamente verde, molto dipende da come viene prodotto e dall'energia anche usata per produrlo. E questo è proprio uno dei grandi temi della ricerca energetica contemporanea, che speriamo ci porti veramente da qualche parte. E poi, piccola curiosità poetica sull'idrogeno. L'idrogeno che studiamo sulla Terra è anche il combustibile delle stelle, perché nel Sole, attraverso la fusione nucleare, nuclei di idrogeno vengono trasformati e liberano l'energia che permette alla nostra stella di brillare. Insomma, oggi possiamo dire di avere a che fare con un elemento piccolissimo soltanto nella tavola periodica, perché ricordiamoci che niente è mai come sembra.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Quando si dice che un brano fa volare, ecco, questo di Zucchero ci ha fatti letteralmente volare, perché si intitola Il Volo, qui su Dimensione Suono Soft, e ci ha fatto volare al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme, quindi siamo arrivati al momento di ascoltare le news.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati a Bergamo. L'esplosione in Via Longo, 20 abitazioni senza acqua e gas, 6 inagibili, presidio fisso contro gli sciacalli, 10 residenti in hotel fino a dicembre. Ancora gravi coniugi ustionati, la donna in passato ricoverata in psichiatria. A Milano, davanti al comune, in sinagoga, la commemorazione delle 1200 vittime del terrorismo di Hamas del 7 ottobre 2023. Ricorre oggi il 25esimo anniversario del disastro aereo di Linate. L'8 ottobre 2001 persero la vita 118 persone. Polemiche a Piacenza dopo la decisione di eliminare la carne di maiale dalle mense scolastiche. La sindaca Chiara Tarasconi, la religione non c'entra. Sport Basket Euroleague, tra i match di stasera, Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano e Bayern Monaco Virtus Bologna. Dopo quelli per la medicina, la fisica e la chimica, viene assegnato oggi il premio Nobel per la letteratura. Favorite le scrittrici. L'informazione torna tra un'ora.
0: Iniziamo questa seconda ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, con una bella notizia, una di quelle che ci rende orgogliosi, perché Milano è finita nella classifica delle 12 vie pedonali più belle d'Europa secondo il New York Times. E la strada scelta per rappresentare l'Italia è una di quelle che, se vivi a Milano, probabilmente conosci benissimo, che è Ripa di Porta Ticinese. È successo che il New York Times ha chiesto a 12 giornalisti di scegliere una strada in 12 città europee, e per dire ci sono anche Lisbona, Parigi, Londra, Vienna, Madrid, e poi c'è Milano, appunto, con quella parte dei Navigli che è praticamente una città dentro la città. E perché proprio Ripa di Porta Ticinese, magari ti stai chiedendo? Perché qui c'è un po' di tutto: ristoranti, locali, quindi musica, arte, vita notturna, studenti, artisti, persone arrivate da ogni parte del mondo. Cioè è una di quelle zone davvero multiculturali della città, e soprattutto è una strada che non sembra mai uguale a se stessa. E poi c'è ovviamente il Naviglio, ci sono i pesci, le anatre, i cigni, qualche airone e addirittura una gondola che ogni tanto passa lì e sembra che abbia sbagliato strada e abbia sbagliato città, ecco. Quindi Ripa di Porta Ticinese non è semplicemente una strada bella da fotografare, è una strada proprio da vivere. Ci vai per mangiare, per bere qualcosa, anche semplicemente per passeggiare, incontrare qualcuno, e magari finisci per restare fino al tramonto. Quindi il New York Times ha fatto proprio bene, secondo me, a metterla tra le 12 vie pedonali più belle d'Europa, e noi non possiamo che esserne contenti.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: La cosa più bella del nostro amore è che esso non ha razionalità né logica. La cosa più bella del nostro amore è che esso cammina sull'acqua e non affonda.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Gianna Nannini con Bello e Impossibile su Dimensione Suono Soft. E il tempo oggi, te lo dico subito, bello non sarà bello, forse sarà impossibile, perché arriva un bel po' di pioggia che mette sempre in ginocchio la città e crea molto caos. Però per avere meglio l'idea di quello che dobbiamo aspettarci, tra poco ascoltiamo insieme gli amici di Trebi Meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
11: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
12: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
13: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Ci attende un giovedì instabile sul Piemonte e sulla Lombardia. Transiterà infatti una perturbazione che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi sin dal mattino e localmente anche a sfondo temporalesco nella seconda parte del giorno e principalmente sulle zone di pianura. Le temperature massime diurne risulteranno piuttosto contenute. Su Torino e Milano non supereranno i 19 gradi. Saranno poi in lieve rialzo nella giornata di venerdì, quando tornerà a farsi vedere il sole su entrambe le regioni. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Miley Cyrus con Secrets su Dimensione Suono Soft. E tra poco nell'appuntamento Good Life scopriremo il segreto, uno dei tanti segreti per stare bene, che è legato al saper dire grazie in maniera sincera, quel grazie sentito che proprio ci fa star bene, che è diverso, attenzione, dal grazie, quello che magari usiamo sempre per abitudine.
1: La radio del benessere.

0: ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Quante volte al giorno diciamo grazie senza neanche accorgercene? Pensiamoci un attimo, no? Grazie mille, grazie ancora, grazie per la disponibilità, grazie per la pazienza, grazie di tutto, potremmo andare avanti ancora molto e magari stiamo ringraziando qualcuno che semplicemente ha fatto il suo lavoro. No, lo dico perché la psicologia fa una distinzione interessante, cioè un conto è ringraziare perché siamo davvero grati, un altro è usare il grazie come una specie di cintura di sicurezza sociale, così proprio viene definita. E attenzione, perché la gratitudine, quella autentica, ci fa davvero bene. Ci sono fior fior di studi che hanno trovato proprio un'associazione tra una maggiore disposizione alla gratitudine e diversi indicatori di benessere. E non solo, la gratitudine ha anche una funzione molto concreta, perché rafforza le relazioni, cioè comunica all'altra persona che abbiamo riconosciuto e dato valore a quello che ha fatto. Il problema arriva invece quando il grazie diventa automatico. Grazie se non ti disturbo, grazie per avermi ascoltato, grazie per la pazienza, anche quando non abbiamo fatto assolutamente nulla che richiedesse pazienza, per dire. Ecco, in quel caso forse non stiamo dicendo apprezzo quello che hai fatto, stiamo dicendo spero di non averti dato fastidio e basta. Ecco, forse allora dovremmo imparare meglio a dire grazie quando lo sentiamo davvero, perché un grazie sincero, te lo dico, vale molto di più di 10 grazie detti per paura magari di disturbare.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears su Dimensione Solo Soft, brano che nel 1985 ha raggiunto la prima posizione della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Piccola curiosità tra l'altro su questo brano: il titolo iniziale non era questo, ma era Everybody Wants to Go to War. Quindi un po' diverso, però diciamo che il tema molto politico del brano, quello è rimasto intatto.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
12: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
11: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
13: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
14: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Bergamo l'esplosione in Via Longo, 20 abitazioni senza acqua e gas, 6 inagibili, presidio fisso contro gli sciacalli. 10 residenti in hotel fino a dicembre, ancora gravi coniugi ustionati, la donna in passato ricoverata in psichiatria. A Milano, davanti al comune, in sinagoga, la commemorazione delle 1200 vittime del terrorismo di Hamas del 7 ottobre 2023. Polemica a Piacenza dopo la decisione di eliminare la carne di maiale dalle mense scolastiche. La sindaca Katia Tarasconi: la religione non c'entra. Da oggi al MUDEC di Milano apre al pubblico Matisse, il mondo in una stanza, in mostra. Fino al 21 febbraio prossimo circa 100 opere e una selezione di oggetti, tessuti e foto. Lo sport, il basket, Euroleague. Tra i match di stasera, Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano e Bayern Monaco Virtus Bologna. Dopo quelli per la medicina, la fisica e la chimica, viene assegnato oggi il premio Nobel per la letteratura. Favorite le scrittrici. L'informazione torna tra un'ora.
0: Sempre con calma, ma comunque con passo anche deciso, siamo arrivati alla terza e ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Sono Soft. Ciao da Laura Buono. Allora, questo weekend Milano, te lo dico, ci dà una bellissima occasione per fare una cosa che spesso ci dimentichiamo di fare: essere un po' turisti in casa nostra, nella nostra città. E allora segnati queste date: sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate Fai d'autunno e ovviamente anche Milano aprirà dei luoghi che normalmente sono chiusi o sono poco conosciuti, e per due giorni si potranno visitare, appunto, e ce n'è per tutti i gusti. Si parte da Palazzo Dugnani, settecentesco, chiuso da anni con gli straordinari affreschi di Tiepolo. Poi c'è City Life, con la visita eccezionale alla City Wave, questo nuovo edificio dalla spettacolare copertura a forma di onda. E poi ci sono posti che sembrano usciti da un film, per dire, c'è a Palazzo delle Finanze, si potranno vedere il cavò, il rifugio antiaereo, addirittura la cosiddetta loggia della fortuna, dove un tempo si facevano le estrazioni del lotto. E se vuoi vedere Milano dall'alto, ci sono Gioia 22 con i suoi 120 metri e il belvedere di Palazzo Lombardia al 39esimo piano, con una vista a proprio a 360 gradi sulla città. Però le giornate Fai non si fermano a Milano, questo lo sappiamo, sono in tutta Italia, quindi anche in tutta la Lombardia, dove si aprono luoghi come Villa Mirabello e Villa Mirabellino nel parco di Monza, il cantiere navigazione Laghi a Tavernola e il seminario vescovile Giovanni XXIII a Bergamo, tanto per fare così qualche esempio. E ovviamente tutto sempre con un contributo libero, che secondo me è un motivo in più per approfittarne.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Posso dire che certi brani si portano davvero bene l'età. Pensa che questo brano di Sky, che è stato il suo primo singolo estratto dal primo album da solista, lei è la storica voce dei Morcheeba, quest'anno ha compiuto 20 anni. Love Show su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: È arrivato il sottocosto D'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Rosbif di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 euro al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 euro. Bistecche scelte di scottona soli 12,99 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'ambros.it.
5: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
8: Tanti sconti con offerta finanziaria.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
8: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
7: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
7: Pandina Hybrid da 12.490.
8: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
7: Denikar.it.
9: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: La modalità vacanza è terminata.
12: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: No Woman No Cry di Bob Marley su Dimensione Suono Soft. Ma lo senti quel flow che ci fa stare davvero bene, quello che ci serve la mattina per affrontare al meglio la giornata, insieme ovviamente ai consigli di Branco, quelli non possono mai mancare. E infatti eccolo qui il nostro uomo delle stelle, sentiamolo segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle per questo giovedì 8 di ottobre 2026, che auguro, spero, felice per voi tutti. Ariete, adesso tirate voi la vostra bravura, la vostra capacità, il vostro coraggio e naturalmente anche molto amore, perché Venere nel notturno Scorpione vi ama, vi aspetta. Toro, Luna oggi in Vergine, è proprio nel segno della fortuna, vi accompagna fino a domenica, molto buona per il lavoro, per gli incontri, per le iniziative, rende veloci i cambiamenti in casa vostra e come regalo vi porta un briciolo di passionalità. Gemelli, proseguite con i vostri affari, seguite la famiglia. Tutto cambia adesso nella vostra vita a grande velocità, proprio come piace a voi. Cancro, nella vita dei figli, ho una bella notizia per i genitori dei figli grandi, potrebbero diventare presto nonni, se non lo sono ancora. Ecco, Leone, Venere fa pensare soltanto che la persona cara, il coniuge, potrebbe avere i suoi problemi. Allora, ecco perché nel rapporto di coppia c'è questo momentaneo, diciamo, blackout. Vergine, vi abbraccio con affetto. La Vergine non è molto portata ai cambiamenti, però adesso avete entusiasmo per fare qualcosa di nuovo, anche in amore. E ciò è molto positivo. Bilancia, una volta eravate famosi per essere il segno del romanticismo, dell'amore. Attenti, oggi vi dico solo di prepararvi per i giorni 9, 10 e 11. E buona fortuna da Branco. Scorpione, in amore, cosa siete voi? Uccelli migratori, mi sa, insomma, perché una volta ci siete, poi ritornate, poi ripartite sempre alla ricerca di luoghi dov'è il paradiso. Ma che c'è? Una nostalgia del passato, forse, Scorpioni? Però Venere è sempre qui, infatti, a ricordarvi quelle notti in riva al mare. Sagittario, Luna, ripeto, si agita molto oggi in Vergine. È chiaro che sarete agitati anche voi, così i vostri amanti, se si lamentano, hanno la mia solidarietà. Capricorno, vado a vedere qualcosa per l'amore. Marte è molto passionale accanto a Giove, vi aiuta nelle ricerche dell'amore, della passione fisica soltanto, se non vi interessa avere un rapporto più importante, più profondo, ecco, perché anche i divertimenti servono, no? Vi aiuta a trovare nuovi amici, vi segue nei viaggi lontani. Acquario, Giove però vi consola, dice che il mondo è pieno di uomini, care amiche, si trovano quando c'è la luna giusta, e questa per voi in Vergine lo è, naturalmente è giusta anche per l'uomo. Ed infine, che bello questo oroscopo per il segno dei pesci, credetemi, questa luna resterà nella memoria della vostra vita, parlo della luna nuova. Grazie della vostra attenzione e felicità pensiero delle stelle. Dove sei stata ieri sera, Carla? E con chi? Ma non mi ricordo più. È passato tanto tempo. Ci vediamo questa sera? Guarda, io non faccio mai programmi con tanto anticipo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: dedicata alla principessa Diana, Candle in the Wind di Elton John su Dimensione Suono Soft. Abbiamo terminato, tra poco ci salutiamo, ma prima ti dico una cosa. Una cosa importante: ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi, te lo dico, è in promozione a 39,90 € anziché 89. Però attenzione, perché i posti sono limitati, quindi non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Tutte le info sul sito istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E siamo arrivati al momento dei saluti, quindi vuol dire che abbiamo terminato queste 3 ore di sveglia insieme. Possiamo essere soddisfatti, possiamo darci una bella pacca sulla spalla e dire ce l'abbiamo fatta anche oggi, un'altra sveglia è andata. Tra l'altro ci rimane solamente quella di venerdì prima del weekend, se poi di weekend possiamo riposarci. Ma non andiamo troppo avanti, intanto continuiamo a vivere questa giornata e questa mattinata in particolare adesso con la compagnia di Francesco Cavuoto. Io quindi ti saluto, ti auguro uno splendido giovedì e se vuoi ci risentiamo domani mattina per una nuova sveglia, come sempre tra le 6 e le 9 qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
12: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
11: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
12: Ma dove?
11: Da Autochioda.
12: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
13: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. L'incidente aereo più grave della storia d'Italia. Ricorre oggi il 25esimo anniversario dell'incidente di Linate. L'8 ottobre 2001 persero la vita 118 persone. A Bergamo l'esplosione in Via Longo, 20 abitazioni senza acqua e gas, 6 inagibili, presidio fisso contro gli sciacalli. 10 residenti in hotel fino a dicembre, ancora gravi, coniugi ustionati, la donna in passato ricoverata in psichiatria. A Milano scade il 16 novembre il bando lanciato dal Comune per raccogliere proposte per realizzare il Pai Fang, il tradizionale portale d'ingresso a Chinatown in via Sarpi. Comitato dei residenti diviso tra favorevoli e contrari. Polemiche a Piacenza dopo la decisione di eliminare la carne di maiale dalle mense scolastiche. La sindaca Katia Tarasconi, la religione non c'entra. Lo sport, il basket, Euroleague tra i match di stasera, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano. Iran, il Pentagono all'esercito USA, preparatevi a nuovi attacchi. Taiwan, la Cina invia 3 aerei e 7 navi militari nello stretto. L'informazione torna tra un'ora.
6: Giovedì, gnocchi? Va bene, ma va bene qualsiasi cosa, e poi comunque penso che sia prematuro parlare di pranzo o di cena, visto che sono le 9 del mattino. Una buona giornata, buon giovedì da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suonosoft. Al massimo questo è il tempo del cappuccino, il tempo delle mele o il tempo di un buon caffè, che prenderemo insieme nel corso di questa mattinata. Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, la grande informazione insieme anche ai 100 secondi di Enrico Mentana, e poi ci sono le voci del cinema che ci coccolano l'anima e ci accarezzano il cuore con le loro voci iconiche attraverso gli aforismi d'amore, la nostra playlist Un successo via l'altro, con dal passato, da ieri, da oggi, da domani, da dopodomani, e ci vediamo dopodomani. E allora si parte con la prima canzone di oggi e soprattutto con un primo aforisma d'amore. Si va? Direi di sì.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: A stento raccatto respiri dentro i polmoni mentre strizzo il mio cuore spargendo quei pochi e inutili battiti, ormai privi di suono.

0: Robbie Williams, Something Beautiful, Dimensione Suonosoft. Buon giovedì 8 ottobre, tra poco torniamo con Travel Experience, Beppe Pellegrino.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
3: Tanti sconti con offerta finanziaria.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
3: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
2: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
2: Pandina Hybrid da 12.490.
3: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
2: Denikar.it.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua beauty story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Elisa, eppure sentire Dimensione Suonosoft, la radio del benessere e la radio dei viaggi intorno a quest'ora, perché c'è il nostro ambasciatore, il nostro condottiero, Beppe Pellegrino, che ci porta in giro per il mondo a scoprire angoli di pianeta terracqueo che non abbiamo mai e poi mai, come dire, scoperto e visto e visitato. E allora scopriamoli insieme, questi angoli remoti. Vai, Beppone!
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Provate a immaginare, ragazzi, uno scherzo della natura. Immaginate di trovarvi davanti a un paesaggio che sembra un deserto, ma qualcosa non vi torna, non vi è chiaro, non si capisce perché. Immaginate le dune bianche e poi in mezzo a queste dune, formate e forgiate dal vento, ci sono lagune di acqua dolce, azzurre e trasparenti. Stiamo parlando del lago di Maranhão in Brasile. Il parco nazionale si trova nel Maranhão, nel nord-est del paese. La sabbia qui, come vi dicevo, viene modellata dal vento e durante la stagione delle piogge l'acqua si accumula tra le dune, formando migliaia e migliaia di lagune temporanee, delle piccole piscine che, viste dalla duna più alta, viste dall'alto, sembra di essere in una tavolozza pua, acqua e sabbia. È incredibile. Faccio fatica a spiegare l'emozione, perché immaginate sabbia con tanti buchi pieni di acqua trasparente. Immaginate di camminare a piedi nudi sulla sabbia calda e poi di fare un piccolo bagno in una di queste lagune. Potete sceglierne una per una. Tantissime. Il contrasto tra il bianco delle dune e il blu dell'acqua è quasi incredibile. Sembra un paesaggio fatto con Photoshop. Una cosa che ti incuriosisce è che questo paesaggio cambia colore durante l'anno. Sì, perché alcune di queste lagune non sono permanenti, si prosciugano, altre si formano e la natura ridisegna continuamente il parco. Quindi dove vedete oggi un buco con l'acqua, magari dopo una settimana quel buco è chiuso, se ne è aperta un'altra e la pioggia l'ha riempito. E penso che questa sia la parte più bella. È una meraviglia che si trasforma, non ho mai visto una cosa del genere. Ogni visita può essere diversa perché il vento e la pioggia sono gli artisti che continuano a lavorare. La natura è stata immaginata da un artista e il quadro più bello è il nostro pianeta. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Renato Zero con Il Cielo, canzone che chiude la prima ora di questo giovedì. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Photon, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
10: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
9: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
11: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
12: Il SUV è Smart. E la rata? Anche. Smart hashtag One Pure Plus a €347 al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo €5.700, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata €16.811 solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. L'aggressione avvenuta a Cologno Monzese ai danni di un 18enne e un 19enne arrestati per tentato omicidio, lesioni gravi e rapina a 4 cittadini di origini sudamericane tra i 18 e i 41 anni, tutti con precedenti. Non ce l'ha fatta, è morto all'ospedale di Bergamo il 13enne di San Paolo, nel Bresciano, che aveva accusato un malore ieri mentre giocava a calcio nel campetto della parrocchia di Cremezzano. A Lodi denunciati un 18enne cittadino italiano e 2 senegalesi di 61 e 40 anni. Sarebbero responsabili del furto di 19 motocicli in tutta la Lombardia. Attenzione per chi si sposta con i treni. Trenord ha comunicato ritardi fino a 30 minuti per un guasto sulla linea Lecco-Milano tra le stazioni di Carnate e Calolzio Corte. Lo sport, il basket, Euroleague tra i match di stasera, Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano. Legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera. L'informazione torna tra un'ora.
0: Quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa di completamente inutile soltanto perché era divertente, no? Hai ballato in cucina, che so, nell'ufficio, hai giocato a basket con una pallina di carta, hai corso sotto la pioggia, hai fatto una gara stupida, perché a un certo punto diventiamo adulti e persino per fare una passeggiata vogliamo sapere quanti passi sono. Beh, in questa cosa mi riconosco molto, no? Siccome sono uno che è maniaco del controllo, anche quando corro vado lì e guardo la frequenza cardiaca, quanti chilometri ho fatto, come sono state le calorie, basta, cioè viviamoci un po' la vita con un po' di leggerezza. Comunque raffrontiamo tutto con grande leggerezza e anche con spirito critico all'interno delle nostre Good Life in quest'ora. Ora che riparte con Tina Turner è una canzone meravigliosa, non voglio spoilerartela, la devi ascoltare dall'inizio alla fine, e prima il mio collega Alessandro Quarta ci racconta un dolce aforisma d'amore.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Raccontami di te, di come sei, raccontami della tua favola, raccontami dei tuoi sogni, raccontami di come vivi. Io ti racconterò di me, che vivo sognando te.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Negrita rotolando verso sud, dimensione suono soft, la radio del benessere e del relax che tra poco ritorna con le nostre good life. Quando è stata l'ultima volta che hai fatto una cosa stupida con il gusto di farla? È passato un po' di tempo? Vabbè, dai, nessun problema, nessun problema. Scopriamo gli altarini tra pochissimo all'interno delle good life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
10: Allegrisa, Allegrisa, ti inseguono i federali di Mendrisio e alla folla velocità di 64 km e 2 devi centrare il bus del garage per nasconderti e hai paura di grattare? La soluzione è una sola, precisa.
9: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
11: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
13: Sei andata a una sagra?
12: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
13: E si mangia?
12: No, ma ti sazi di sconti.
13: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
14: Brico Ok, più vicino a te.
12: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
15: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
16: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
17: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: Dimensione Suono Soft.

0: quando è stata l'ultima volta che hai fatto una cosa stupida solo per il piacere di fare? Perché da bambini in realtà facciamo tutte cose stupide, che poi stupide non sono, no? E soltanto con la nostra mente, con il nostro filtro da adulti pensiamo che siano cose stupide, ma in realtà i bambini sono fantastici. Da bambini corriamo, saltiamo, balliamo, giochiamo senza nessun obiettivo. In fase adulta, invece, in età adulta, tutto deve avere una finalità. Vado a camminare quanto? 8 km? Quante calorie? Quanti passi? Ma la pendenza? Ma la temperatura? Ma l'umidità? Ma la frequenza cardiaca? E basta, manca soltanto la fattura del personal trainer alla fine, no? In realtà in età adulta abbiamo il bisogno continuo di giocare, però gli cambiamo il nome perché sennò fa strano, no? Calcetto, il padel, il quiz, però lo chiamiamo team building, ballare, facciamo l'attività cardio, chiamarlo semplicemente giocare alla nostra età sembra improvvisamente poco professionale. La scena che conosciamo tutti è questa: matrimonio, parte una canzone, il bambino balla immediatamente, l'adulto cosa fa? Prima controlla chi lo sta guardando e poi uno comincia, l'altro lo segue e dopo 10 minuti ballano tutti. Il bambino comunque aveva semplicemente saltato la riunione preliminare. E scegli, facciamo un esperimento, scegli una canzone che ti mette di buon umore oggi, 3 minuti, no? E muoviti come ti pare, senza smartwatch, senza calorie, senza tecnica, senza specchio, senza risultato. Nessuno deve migliorare in quei 3 minuti. Qual è la cosa più difficile? È ballare da soli in salotto, no? Perché i primi 20 secondi dici: ma che sto facendo? Dopo un minuto concerto mondiale e il pubblico è una pianta e il divano. Ogni tanto possiamo fare qualcosa senza trasformarla in una prestazione. Giocare, ridere, muoversi, fare una cosa stupida solo perché ci piace. Oggi fai almeno una cosa che non finirà nel curriculum, nello smartwatch o su LinkedIn. Se qualcuno ti chiede a cosa serve, gli dici: oh, l'ho fatto perché mi fa stare bene. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: R.E.M. Everybody Earth, Dimensione Suono Soft, canzone che chiude la prima metà di questa mattinata. Ce ne saranno altre due di ore la prossima. Dopo i 100 secondi di Enrico Mentà nella nostra redazione, riparte con la playlist e con i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche.
8: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
11: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Apparterrebbero alla gang dei Latin King, 4 cittadini di origini sudamericane tra i 18 e i 41 anni, tutti con precedenti, arrestati per l'aggressione avvenuta a Cologno Monzesi ai danni di un 18enne e un 19enne. Sono accusati di tentato omicidio, lesioni gravi e rapina. Non ce l'ha fatta, è morto all'ospedale di Bergamo il 13enne di San Paolo, nel Bresciano, che aveva accusato un malore ieri mentre giocava a calcio nel campetto della parrocchia di Cremezzano. L'incidente aereo più grave della storia d'Italia ricorre oggi, il 25esimo anniversario dell'incidente di Linate. L'8 ottobre 2001 persero la vita 118 persone. Da oggi al MUDEC di Milano apre al pubblico Matisse, il mondo in una stanza, in mostra, fino al 21 febbraio prossimo circa 100 opere e una selezione di oggetti, tessuti e foto. Lo sport, il basket, Euroleague, tra i match di stasera, Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano. Viene assegnato oggi il premio Nobel per la letteratura, favorite le scrittrici, l'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias, spazio ad Enrico Mentana.
13: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
15: Anche oggi le borse sono partite male, anche oggi a livello internazionale crescono i timori per i ricaschi delle guerre rispetto ai costi della benzina, del gas e a una fiammata ulteriore dell'inflazione, quindi. Anche oggi si guarda alla crescita dei rendimenti dei titoli di Stato. Sembra quella che viene definita una tempesta perfetta che porterà a una situazione difficile e alla necessità per le banche centrali di rialzare i tassi. Un contesto pesante per tutti i paesi, e tutti i paesi, lo abbiamo già detto più volte, sono vicini agli appuntamenti elettorali. Vale per la Spagna, vale per la Francia, vale sempre per la Germania, per la catena di elezioni locali, e vale per l'Italia ovviamente. E oggi, proprio oggi, è al voto finale la legge elettorale. Da qui in poi ogni finestra è utile per andare al voto. Non c'è certezza che si possa arrivare fino all'autunno dell'anno prossimo. Anzi, quasi tutti scommettono sul contrario. Ma il fatto è che appunto si vivono tempi difficili nel contesto internazionale e la campagna elettorale sarà sicuramente anche l'eco di tutto questo, insieme alla contrapposizione, che peraltro è la stessa di Francia, Spagna, Germania e altrove, tra destra e sinistra. Speriamo bene.
12: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Se sei a Milano e stai cercando qualcosa da fare, oggi c'è davvero da scegliere. Partiamo dal Teatro Menotti, dove arriva James Franco, proprio lui, l'attore americano, no? Con Desert Films, uno spettacolo dal vivo in inglese che racconta il lato più oscuro di Hollywood. Agli Archimboldi invece c'è Bruno Risas, con uno spettacolo che mescola canzoni, racconti e monologhi. Trae tre serate da oggi a sabato, quindi giovedì, venerdì e sabato. Al Teatro Nazionale debutta Sister Act, il musical tratto dal film con Whoopi Goldberg. Una cantante finisce in convento e trasforma un coro di suore in una piccola rivoluzione musicale. E se poi ami l'arte, oggi al MUDEC inaugura Matisse, Il mondo in una stanza, circa 100 opere per raccontare come i viaggi e le culture del mondo abbiano influenzato il grande pittore francese. La mostra resterà aperta fino al 21 febbraio. Insomma, stasera puoi scegliere tra Hollywood, Brunori, un convento pieno di musica e Matisse. A Milano anche decidere come passare la serata può diventare un impegno a tempo pieno. Si riparte verso un'ora di musica. Loredana Bertè, sei bellissima. Sei bellissima. Facciamo cantarla da lei, che forse è meglio. E prima ancora un aforisma d'amore, come ogni ora qui sulla radio del benessere.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: L'amore e la felicità sono come petali di magnolia, forti e profumati, ma anche delicati, al punto che una pressione più forte ne intacca la bellezza e lascia una macchia indelebile.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: come musica, Jovanotti, come musica. Torniamo tra pochissimo con la nostra playlist qui su Dimensione Suono Soft e anche con i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Stelli.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono! È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
10: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
13: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
14: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
15: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
14: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
15: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
16: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
17: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
16: Photon, i solidi pick-up.
17: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
16: Changan, le auto super tecnologiche.
17: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
16: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
18: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
19: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Lighthouse Family High, si chiama così, canzone che ci accompagna all'appuntamento quotidiano del mattino con Francesca Romana Barberini. Se sei curioso di quello che succede nel mondo del food o semplicemente se vuoi risparmiare prendendo la materia prima migliore, c'è lei, c'è la nostra Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi è giovedì mattina, come ogni giovedì mattina appuntamento per parlare di vino con un amico di Segreti in tavola, appassionato esperto, autore del libro Piacere, Vino e Anima e Cuore dell'Enoteca Online in wine.com, ovvero Maurizio Dattero. Maurizio, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Grazie Francesca, buongiorno a tutti.
2: Allora, so che ci porterai un po' indietro nel tempo, addirittura ai tempi dell'antica Roma. Perché che cosa pensavano gli antichi romani del vino?
3: Gli antichi romani del vino, per il vino avevano un grande amore, no? Questo lo sappiamo.
2: Sì, vabbè, anche
3: tramontato.
2: Ma esatto, anche i romani contemporanei posso confermare. E poi
3: esatto. Ma poi soprattutto era uno strumento che veniva spesso utilizzato proprio per, come dire, unificare l'impero. Veniva utilizzato per portare la romanizzazione in tutte le province, anche quelle più lontane. Uno dei tanti strumenti ovviamente che veniva impiegato con questo scopo, e però era proprio il discorso del vino che veniva, come dire, portato ovunque, e insieme al piacere anche proprio di bere questo vino. La cosa che in realtà il motivo per cui ne parliamo è perché recentemente abbiamo saputo che è stata trovata una nave, un relitto di una nave appena fuori Mazara del Vallo. È successo ad agosto, il nucleo dei carabinieri durante una spedizione ha trovato questa imbarcazione romana affondata al largo di Mazara del Vallo. Si pensa che sia un relitto datato tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, quindi veramente tanto tanto tempo fa, ed era piena di anfore che quindi hanno trovato poi così sparse in mare, ma centinaia di anfore, quindi testimonianza del fatto che appunto i romani spedivano il vino in tutto il Mediterraneo. E sappiamo per certo che c'erano già delle rotte anche molto battute. Il Mediterraneo era un po' l'autostrada del vino all'epoca, no? Ad esempio c'era la rotta battutissima Spagna-Italia, Italia-Gallia e viceversa, oppure Sicilia-Nord Africa, e probabilmente era proprio su quella rotta. Però chissà, adesso magari faranno dei controlli, faranno degli studi su questo relitto e troveremo altre informazioni ancora più ricche per capire meglio quali erano proprio le direttive del vino al tempo dei romani. È una cosa che trovo molto molto affascinante, sarà bello saperne di più. Ci vorrà un po' di tempo, eh?
2: Sì, va bene, sì, indubbiamente, però davvero molto interessante, insomma, anche il modo in cui loro così cercavano di romanizzare, no, in qualche modo l'impero.
3: Per unificare.
2: È un segno di cultura, esatto, di cultura anche, olivo e soprattutto insomma la vite, quindi segni attraverso anche l'aspetto agricolo, che effettivamente è un aspetto culturale. Maurizio, grazie mille per averci portato lontano nel tempo, ci sentiamo la prossima settimana per continuare a parlare di vino.
3: È sempre un piacere.
2: Buona giornata.
3: Ciao.
2: Grazie a Maurizio Dattero, noi invece ci sentiamo più tardi per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: La Isla Bonita, Madonna, su Dimensione Suero Soft. Chiudiamo le prime tre ore, quelle canoniche. Tra poco inizierà quella poco ortodossa dell'ora della decompressione, in questo giovedì, con più musica e meno chiacchiere. Prima l'informazione, ma prima ancora, pensa quanti prima ancora c'erano i dinosauri. I dinosauri, no, prima ancora c'è un consiglio per te. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione. Invece di 89 euro costa solo 39,90 euro. Ma attenzione, i posti, come sai, sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Aiuto! Aiuto! Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano, in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
10: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
9: Ma che? È una chilometro zero a 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
10: Ma dove?
9: Da Autochioda.
10: Ma è perfetto. Allora muoviamoci.
11: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
12: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Bonroll Aia con spec 680 grammi a soli 4,89 euro. Tonno in olio di oliva 3x70 grammi a soli 1,60 euro. Orata 400-600 grammi a soli 7,29 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sotto costo su dambros.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. L'incidente aereo più grave della storia d'Italia, oggi il 25esimo anniversario dell'incidente di Linate, l'8 ottobre del 2001 persero la vita 118 persone. L'aggressione a Cologno Monzese, ai danni di un 18enne e un 19enne, 4 cittadini di origini sudamericane che apparterrebbero alla gang dei Latin King, sono stati arrestati, l'accusa per loro è di tentato omicidio, lesioni gravi e rapina. È morto a Bergamo in ospedale il 13enne del Bresciano che aveva avuto un malore ieri mentre giocava a calcio nel campetto della parrocchia. La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato 485 biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici non conformi, interventi a Sesto, Nova Milanese e Desio, alcuni potevano raggiungere persino gli 80 km orari. Lo sport, il basket, Euroleague, questa sera due appuntamenti importanti, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano e Bayern Monaco Virtus Bologna. La nuova legge elettorale, oggi il voto definitivo alla Camera, alle 10.30 sono iniziate le dichiarazioni di voto, lo scrutinio segreto è previsto non prima delle 12.30. Ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Buon pomeriggio, attivata l'ora della decompressione, 80 musica da farti ascoltare, allora si parte con una prima canzone, visto che io mi taccio e faccio meno chiacchiere, tanta musica prenderà il posto delle parole. I Pooh con La donna del mio amico e ancora prima Rino Bolognesi e Un dolce aforisma d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
16: Buffa questa cosa che tutte le volte che mi fermo a pensarti, la mia immaginazione invece comincia a correre.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Giorgia con Scelgo Ancora Te. Dimensione Suono Soft, tra poco scelgo ancora la nostra playlist. La vuoi ascoltare? La risposta è sì.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladie.it.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
7: Grazie mille, non triste per i modi, sacramente che le belle me lasciava viva la vettura scala misa mezzo loca, resti misti modi, slargata dul garage.
8: La soluzione è una sola, precisa.
6: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
13: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!

0: Sei andata a una sagra?
1: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
0: E si mangia?
1: No, ma ti sazi di sconti.
0: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
2: Brico Gay, okay, più vicino a te.
1: Brico Gay okay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
3: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
8: Tanti sconti con offerta finanziaria.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
8: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
7: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
7: Pandina Hybrid da 12.490.
8: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
7: Denicar.it.
9: Dimensione suono soft.

Su Dimensione Suono Soft abbiamo attivato l'ora della decompressione insieme a Francesco Caboto fino alle 13. Più musica, meno chiacchiere. Arriva anche Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 5. La playlist con i nostri successi soft di ieri, di oggi e di domani, che adesso mette su Bublé.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Lucio Battisti e il mio canto libero su Dimensione Suono Soft. Chiudiamo così il nostro appuntamento di oggi. Adesso arriva Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 5. Io invece, se ti va, ti aspetto domattina a partire dalle 9, subito dopo Laura Buone. Sarà già venerdì. Dai che è weekend, crediamoci. Ti abbraccio, ti bacio, ti auguro buon appetito, buon pomeriggio e a domani. Ciao!
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te. O chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Su un'ultima ora che riguarda la legge elettorale, è arrivato l'ok definitivo dalla Camera con voto segreto, 227 i sì. Milano, dopo 25 anni, in ricordo dell'incidente di Linate, l'8 ottobre del 2001 persero la vita 118 persone. L'aggressione a Cologno Monzese, ai danni di un 18enne e un 19enne, 4 sudamericani che apparterrebbero alla gang dei Latin King, sono stati arrestati e sono accusati di tentato omicidio e lesioni gravi. È morto a Bergamo in ospedale il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che aveva accusato ieri un malore e giocava a calcio nel campetto della parrocchia. La violenza sessuale non si misura in secondi, né in quelli di chi mette in atto una volontà sessualmente prevaricatrice, né nei tempi di reazione della vittima nel mostrare un dissenso. La Corte d'Appello di Milano ha motivato così la condanna a 1 anno e 2 mesi ad un ex sindacalista accusato di aver abusato di una hostess nel marzo del 2018, il caso noto come i 30 secondi. Lo sport, il basket, Euroleague questa sera, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano e Bayern Monaco, Virtus Bologna. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
9: Eccolo qui il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, grazie alla nostra redazione, grazie a Francesco Cavuoto, il ragazzaccio, e grazie a te che hai scelto di ascoltare queste ore insieme a me, Fabiana Sera, insieme alla musica di ieri, di oggi, italiana, straniera, grazie ai contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. La prima Good Life di oggi pomeriggio è davvero molto importante. Oggi facciamo un po' a Radio Fabiana, ti racconto una cosa che spero ti piaccia tantissimo, una cosa molto bella, dedicata a una super eroina, la prima Good Life di oggi, perché siamo tutti conti un pochino supereroi, però poi ce n'è qualcuno che è un po' più supereroi di noi. Va bene, dai, oggi parliamo di la prima Good Life, si chiama Non perdiamoci di vista, e poi la seconda, come ogni giovedì, è dedicata ad un modo di dire, a una parola che sembra oggi una piccola poesia proprio calofonica, che ha un significato bellissimo. Io sono proprio contenta oggi perché parleremo di un sacco di cose bellissime dedicate al tuo benessere, quindi quando ci sentiamo poi bene siamo tutti quanti più contenti. Primo discone di oggi pomeriggio arriva Zucchero, questa è Blu. Buon pomeriggio, ogni bene per te.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Con te mi trovo bene e mi perdo anche meglio.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Vedi?

0: ci sei, non ci sei.
1: Marco Mengoni in Un giorno qualunque qui su Dimensione Suono Soft. Io tra un po' nella prossima Good Life ti parlo di una giornata mondiale importantissima. Noi non perdiamoci di vista.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
6: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Questo non è un discorso di laurea. Ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
9: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
10: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
16: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
17: Tanti sconti con offerta finanziaria.
16: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
17: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.

0: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
1: Jeep Avenger benzina da 18.990.
0: Pandina Hybrid da 12.490.
1: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
0: Denicar.it.
2: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La vista, un dono che spesso diamo per scontato. La mattina ci alziamo, apriamo gli occhi, vediamo. Oggi iniziamo da un gesto semplice: guardare, non vedere, guardare davvero. Non gli schermi e le notifiche o le cose che incontriamo per strada, ma guarda qualcosa da lontano, qualcosa di bello o qualcosa che ti fa emozionare. I nostri occhi lavorano senza sosta ogni giorno, 24 ore al giorno, comunque quando siamo svegli, quindi meritano una pausa. Alza lo sguardo, osserva il cielo, nota come cambia colore, guarda un albero, una foglia, una finestra o un volto. La vista non è solamente un senso, è un modo di stare al mondo, quindi da oggi proviamo a notare ogni dettaglio, un riflesso, una sfumatura, una smorfia di una persona che amiamo o un movimento. Quando ti accorgi delle piccole cose, la realtà diventa più ricca. Ne parlavamo con Francesco Cavuoto prima di cominciare il programma, della differenza tra vedere e guardare. Prendiamoci un momento per chiudere gli occhi e poi riaprirli lentamente con consapevolezza. È un gesto apparentemente minuscolo che però, se ci pensi, cambia la nostra percezione. La vista è un ponte tra te e ciò che ti circonda, quindi oggi attraversiamolo con calma e guardiamo con tanta gratitudine per questo senso davvero importante, con presenza e curiosità. E ricordiamo, vedere bene non significa solamente avere una buona vista, ma scegliere cosa vale la pena di guardare. Giornata mondiale della vista. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: un meraviglioso modo per terminare la nostra prima ora insieme in questo bellissimo giovedì 8 ottobre, un po' onomatopeico, 8 ottobre. Prima delle news voglio ricordarti questo. Voglio ricordarti che ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura davvero dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché €89, ma attenzione perché i posti sono limitati. E allora non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto, chiama subito il numero verde 800 134 787. E prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita anche istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Redazione da Fabrizio Gaias. Monopattini e bici elettriche che sfrecciavano fino a 80 km orari, scatta il maxi sequestro. In Brianza la Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato 845 veicoli non a norma tra Sesto San Giovanni, Nova Milanese e Desio, denunciati due commercianti per frode. A Milano, dopo 25 anni, il ricordo dell'incidente di Linate. L'8 ottobre del 2001 persero la vita 118 persone. Andiamo a Cologno Monzese per l'aggressione di qualche giorno fa, i danni di un 18enne e un 19enne, 4 sudamericani che apparterrebbero alla gang dei Latin King sono stati arrestati e sono accusati di tentato omicidio, lesioni gravi e rapina. È morto a Bergamo in ospedale il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che aveva accusato un malore ieri mentre giocava a calcio nel campetto della parrocchia di Cremezzano. Lo sport, il basket, serata di Eurolega. Questa sera Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano e Bayern Monaco, Virtus Bologna. Legge elettorale, l'ok definitivo con voto segreto dalla Camera a Roma, 227 i sì. E poi il Nobel per la letteratura che va alla canadese Anne Carson. Salgono a 19 le donne premiate per la letteratura. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Grazie sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto per il tuo primo pomeriggio Dimensione Suono Soft. La voce che ti sta parlando è quella di Fabiana Sera. Ti ricordo che gran parte dei contenuti che ci parlottiamo il pomeriggio li trovi anche sul nostro sito dimensionesuonosoft.it, insieme a un sacco di curiosità, di podcast legati al benessere, benessere cibo, benessere viaggi, un sacco di viaggi trovi, viaggi green, viaggi sostenibili, viaggi belli, perché quando si parla di partire, di preparare valigie, anche piccoline, anche porta tutto quello che vuoi, basta che porti anche le emozioni, va sempre bene. Dai, si continua con un sacco di musica tutta insieme. Primo discone lo conosci e soprattutto il ritornello lo urlerai a squarciagola, anche se non conosciamo sempre bene le parole, ma chi se ne importa, basta emozionarsi. No Doubt, Don't Speak, buon pomeriggio.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile, piuttosto che non partire mai.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Cristina Aguilera con Beautiful, che cos'è che ci porta l'autunno? Sì, vabbè, il buio, sì, vabbè, giornate più corte, ma sagre buonissime, te ne parlo tra pochissimo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience. E ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
5: Sei andata a una sagra?
4: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
5: E si mangia?
4: No, ma ti sazi di sconti.
5: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
6: Brico Gay, okay, più vicino a te.
4: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
7: Dunque, vediamo. Spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rosaiva Baoletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
12: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
13: Al ristorante.

0: ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
0: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
0: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Autochioda!
3: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci!
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Whitney Houston con The Greatest Love of All. Ecco, il più grande amore del mondo potrebbe essere anche la buona cucina. Aiaiai, collegamento un po' forzato, ma per parlarti del fatto che domani, non tra chissà quanto, domani parte una sagra buonissima, perché l'autunno è anche questo, no? Appuntamenti all'aria aperta, sperando che il tempo ci aiuti. Venerdì a domenica 11 al Parco Villa Walter Fontana di via Resegone 2, ti sto parlando di Briosco, Valtellina in tour, ma bellissimo, te lo devo dire, proprio pizzoccheri, chat e polenta, weekend dei sapori della Valtellina, vai, divertiti, mangia, bevi, divertiti con chi ami e soprattutto facci sapere se ti è piaciuto. Giovanotti, per te.
1: È per te che sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città,

volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: direi che è un'ottima ragione. The reason is you. Ubastank, a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Cedo volentieri la linea, come sempre, alla nostra redazione.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. A Milano, dopo 25 anni, il ricordo dell'incidente di Linate. L'8 ottobre del 2001 persero la vita 118 persone. A Sant'Ambrogio i familiari e gli amici delle vittime. Un Cessna privato in arrivo da Parigi per sbaglio entrò nella pista di decollo scontrandosi con un aereo della SAS che stava decollando per Copenaghen. L'aggressione a Cologno Monzese e i danni di 2 giovani, 4 cittadini sudamericani che apparterrebbero ai Latin King, sono stati arrestati. È morto a Bergamo il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che aveva accusato un malore ieri mentre giocava a calcio nel campetto di Cremezzano. Monopattini e bici elettriche che sfrecciavano fino a 80 km orari, scatta il maxi sequestro in Brianza, 845 veicoli elettrici non a norma tra Sesto, Nova Milanese e Desio, denunciati 2 commercianti per frode. Lo sport, il basket, Euroleague, questa sera Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano e Bayern Monaco, Virtus Bologna. Legge elettorale, c'è l'ok definitivo dalla Camera con voto segreto, 227 i sì, e c'è anche il Nobel per la letteratura che va alla canadese Anne Carson. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Un'altra ora bellissima insieme, pronta a cominciare con un sacco di musica, con un sacco di contenuti legati come sempre al tuo benessere, al tuo relax, con me Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, e grazie sempre alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Oggi giovedì, quindi gnocchi sicuramente, ma anche il nostro detto, no? Il nostro proverbio, il modo di dire, una parola presa dalle altre culture. Chissà che cosa ci riserverà la nostra prossima Good Life. Intanto un sacco di musica tutta attaccata e vabbè, il primo discone è italiano, storico direi, della sua discografia. Arriva il grande Eros Ramazzotti con Una storia importante. Buon pomeriggio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: L'amore corre ad incontrare l'amore con la gioia con cui gli scolaretti fuggono dai loro libri, ma l'amore che deve separarsi dall'amore ha il volto triste degli scolaretti quando tornano a scuola.

0: Love the way you lie, cioè Rihanna su Dimensione Sono Soft. Io tra un po' ti parlo di un proverbio che ha a che fare con la nostra pazienza, ma ce l'abbiamo la pazienza? Ogni cosa a suo tempo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
10: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro

0: zero. Tanti sconti con offerta finanziaria. Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
1: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
0: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
1: Jeep Avenger benzina da 18.990.
0: Pandina Hybrid da 12.490.
1: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
0: Denicar.it.
2: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
5: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Dimensione suono soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: come ti dicevo, il giovedì non si scappa. Parliamo di un proverbio, di una frase, di un modo di dire. Oggi mettiamo a dura prova la nostra pazienza, perché ti parlo di una parola giapponese che sembra quasi una piccola poesia. Obai tori si scrive con quattro caratteri che indicano quattro alberi: il ciliegio, il susino, il pesco e il pruno. Dice, ma che cosa vuol, cioè, che cosa ha a che fare con la nostra pazienza? E proprio questa sequenza botanica nasconde una morale molto interessante. Ogni persona ha la propria natura, il proprio ritmo, il proprio momento per fiorire. Presente, ogni cosa a suo tempo. Ecco, in Giappone Obai Tori è entrato anche nel linguaggio filosofico e buddista. Una formulazione celebre compare negli scritti attribuiti, pensa, a Nichiren nel 1200. E ora ti racconto i quattro protagonisti. Cioè, il susino può fiorire quando l'inverno non è ancora finito. Il ciliegio arriva poi in primavera, con la sua spettacolare fioritura famosissima, no? Pesco e pruno hanno tempi e forme differenti. Nessuno però è in ritardo. Ogni cosa a suo tempo, soprattutto nessuno deve assomigliare all'altro. È una metafora, se ci pensi, bellissima anche per noi, cioè confrontare la nostra vita sempre con quella degli altri significa spesso mettere a confronto stagioni diverse, ognuno è fatto in una maniera, diceva qualcuno. C'è chi sboccia presto, chi molto più tardi, chi in un modo, chi nell'altro, chi è appariscente, chi possiede una bellezza discreta. Obai Tori ci ricorda una cosa semplice: non dobbiamo fiorire prima o dopo gli altri, dobbiamo fiorire secondo la nostra natura. Ogni cosa a suo tempo, un po' come il nostro italiano, il proverbio che spesso usiamo. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: solo un inchino per questo grandissimo capolavoro di Lucio Battisti. Emozione a chiudere un'altra ora insieme. Prima delle news voglio ricordarti questo. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Come? Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre, pensa, l'analisi è in promozione a 39,90€ anziché 89. Ma attenzione, perché i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Tutte le info su istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
12: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
11: Photon, i solidi pick-up.
12: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
11: Changan, le auto super tecnologiche.
12: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
11: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Milano, alla Basilica di Sant'Ambrogio, familiari ed amici delle 118 vittime della strage di Linate di 25 anni fa, 8 ottobre 2001. Un Cessna privato in arrivo da Parigi per sbaglio entrò nella pista scontrandosi con un aereo che stava decollando per Copenaghen. L'aggressore di Cologno Monzese, ai danni di un 18enne e un 19enne, manette a 4 cittadini di origini sudamericane che apparterrebbero alla gang dei Latin King. La violenza sessuale non si misura in secondi, né in quelli di chi mette in atto una volontà prevaricatrice, né nei tempi di reazione della vittima nel mostrare il dissenso. La Corte d'Appello di Milano ha motivato così la condanna a 1 anno e 2 mesi a un ex sindacalista accusato di aver abusato di una hostess nel marzo del 2018, il caso dei 30 secondi. Monopattini e bici elettriche con velocità fino a 80 km orari, sequestrati 845 veicoli elettrici non a norma tra Sesto, San Giovanni, Nova Milanese e Desio, denunciati 2 commercianti egiziani per frode. Sport, basket, Euroleague, questa sera Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano e Bayern Monaco, Virtus Bologna. Tra le altre notizie, legge elettorale, ok definitivo, con voto segreto, 227 sì alla Camera e poi il Nobel per la letteratura che va alla canadese Anne Carson. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Ancora una volta voglio ringraziare la nostra redazione, voglio ringraziare te perché hai scelto anche per questo pomeriggio di Missione Sono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax, delle cose belle da conoscere. E perché ti dico questo? Intanto buon pomeriggio, sono Fabiana Sera, mi dimentico sempre di presentarmi e di salutarti perché ho tante cose da raccontarti, e in particolar modo dicevo delle cose da conoscere perché oggi salutiamo un grandissimo che ha fatto una cosa bellissima un sacco di anni fa, quando non c'era tutta questa tecnologia, queste facilitazioni, e quindi era un po' più complicato secondo me farle, però non te ne parlo ora perché c'è un sacco di musica da ascoltare tutta insieme. Primo discone bellissimo, Sign Your Name, arriva Terence Trent D'Alby e io ti auguro buon pomeriggio.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Aveva il cuore che gli sbatteva da dentro come un matto, le mani che gli tremavano e uno strano ronzio nelle orecchie. Non c'era da stupirsi, pensò. Non capita tutti i giorni di riuscire a volare.

0: Simply Red con Stay. Oggi ti dicevo che salutiamo un signore, Michele Beltramone, aveva 91 anni, gli diciamo arrivederci ma gli diciamo anche grazie, perché lui non piaceva l'ombra, non piaceva il freddo. Mi ricordo qualcuno che si stava lamentando per l'arrivo dell'autunno, e quindi che cosa ha fatto? Non avendo lauree, non avendo un cavolo, non avendo specializzazioni, mi ha inventato l'abitazione che ruota su se stessa per seguire il sole. Ma attenzione, te ne parlo meglio tra poco.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
7: Sara! Come facciamo a fare una vacanza al Lido di Locarno a giocare con le paperelle, i coniglietti e i gamberetti della piana di Magadino senza far entrare da porte e finestre Om Gon Kan Gad Rat Vak Shat Per Pom? La soluzione è una sola, la Claire de la Claire.
6: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
11: Sei andata a una sagra?
10: Meglio, sono andata in Brico Ok. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
11: E si mangia?
10: No, ma ti sazi di sconti.
11: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
12: Brico Ok, più vicino a te.
10: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
1: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
0: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Dimensione suono.

Something Stupid, questa casa girevole di Michele Beltramone, che oggi salutiamo, ex artigiano idraulico con la quinta elementare, e l'idea della forma a fungo, pensa, che gli venne da un amico geometra, quella della rotazione da un palco circolare per il ballo liscio. Perché devi sapere, se sei giovane, che una volta non c'era l'intelligenza artificiale, internet, computer, ma si faceva lavorare la capoccia con un sacco di fantasia e le cose venivano davvero bene. Complimenti Michele, vatti a vedere le immagini sul web, sono bellissime.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Direi che chiudiamo proprio in bellezza con Ligabue e la sua Certe Notti. Prima di dare spazio alla nostra informazione, facciamo un piccolo recap di quello che ci siamo detti oggi. Oggi giornata non importante, importantissima, perché oggi abbiamo parlato della vista, giornata mondiale dedicata a questo bellissimo senso, troppe volte sottovalutato, quindi impariamo a guardare e non solamente a vedere. Questo ci siamo detti nella prima Good Life. Seconda Good Life, una parola bellissima, aspetta che te la ritrovo perché voglio proprio voglio pronunciarla bene, perché è giapponese, obaitori, un po' ogni cosa a suo tempo, cioè ogni persona, ogni cosa ha il giusto tempo per fare tutte quante le cose, quindi non guardiamo gli altri, ma un po' come questi fiori di cui abbiamo parlato, questi alberi, ciliegio, susino, pesco e pruno, ogni albero fiorisce quando deve fiorire e così ogni persona ha il suo ritmo, il suo tempo per fare le cose. Bellissima parola, obaitori. Io ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo per il Thanks God It's Friday del 9 settembre domani a partire dalle ore 13. Buona serata, ogni bene per te.
1: Il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio. Come ogni anno, oggi si è celebrata la messa in ricordo delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Le vittime furono 118 quel tragico giorno di 25 anni fa. Un Cessna privato in arrivo da Parigi per sbaglio entrò in pista scontrandosi con un aereo che stava decollando per Copenaghen. L'aggressione a Cologno Monzese ai danni di un 18enne e di un 19enne in manette e 4 cittadini di origini sudamericane che apparterrebbero alla gang dei Latin King. E poi il caso noto come quello dei 30 secondi nell'appello bis, i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno spiegato la condanna a 1 anno e 2 mesi per l'ex sindacalista per le molestie ad una hostess. Per i giudici non esiste una durata minima per una violenza e il ritardo anche di pochi secondi nella reazione non equivale a consenso. Basket Eurolega, questa sera Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milano e Bayern Monaco Virtus Bologna. Legge elettorale, è arrivato l'ok definitivo con voto segreto, 227 i sì. Infine il Nobel per la letteratura che è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
9: Ma che giorno è? È giovedì e questo è il pomeriggio di Dimensione Sono Soft, è l'8 ottobre 2026. Io sono Roberto e questa appunto è la tua radio del benessere. Il nostro pomeriggio dopo Fabiana Sera anche oggi prosegue con me fino alle 21, quindi 4 ore di dolce musica e poi ritroveremo Francesca Romana Barberini, Enrico Mentana, le notizie di Good Life, la nostra redazione e allora iniziamo con un aforisma d'amore interpretato da una delle grandi voci del cinema.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: L'aveva amato con tutto l'amore che aveva dentro. E ora non ne aveva più, nemmeno per amare se stessa.

0: bella lei, la sua voce e la sua musica. Alicia Keys con Empire State of Mind sulla tua radio del benessere.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.

0: lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
0: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: È arrivato il sottocosto d'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Roastbeef di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 € al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 €. Bistecche scelte di scottona soli 12,99 € al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
9: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Foton, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Dimensione Suono Soft.

0: Fuoco d'artificio.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Celine Dion, la sua versione di The Power of Love nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, e a questo punto del nostro pomeriggio insieme è il momento di ascoltare i consigli e suggerimenti di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Siete pronti a tornare in Giappone? Lo facciamo insieme ad un'amica ormai di Segreti in tavola. Lei, sapete, che è Annalena De Bortoli, esperta di cultura gastronomica giapponese e anche coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi. Annalena, bentornata. Come va?
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti. Bene, bene, grazie.
2: Allora, non vediamo l'ora di andare in Giappone con te. E ho scoperto che in Giappone ci sono delle stagioni diverse dalle nostre. Sì, è vero, siamo in autunno, ma anche lì?
3: Sì, allora, le stagioni in autunno sono sfalsate rispetto alle nostre perché sono legate a dei vecchi calendari agricoli, ma intanto non sono quattro, ma sono cinque, perché oltre alle quattro simili alle nostre c'è il doyo, cioè la quinta stagione, che è composta dai 18 giorni che precedono il cambiamento di stagione, perché c'è una grande attenzione al divenire e quindi ci sono dei momenti di passaggio che sono evidenziati. Ma in realtà le stagioni sono anche 24, che sono le sottostagioni legate al vecchio modo di concepire il tempo delle fasi solari invece che lunari come noi con i mesi. Ma queste sottostagioni 24 sono in realtà divise in 72 microstagioni che si chiamano Shichijuniko, perché al di là degli aspetti, diciamo così, astrali, c'è una grande sensibilità dei giapponesi sul leggero mutamento della natura, per cui ogni 5 giorni, in un flusso costante di cambiamenti, come si diceva prima, ci si percepiscono dei mutamenti, e sono tutte legate a nomi tradizionali ispirati a mutamenti della natura, alle pratiche agricole, alle fioriture specifiche. Per esempio, oggi 8 ottobre tornano le oche selvatiche, ma fino a ieri si arano i campi e dal 13 fioriscono i crisantemi, dal 18 i grilli trillano vicino alla porta di casa. Quindi sono tutte piccole grandi sensazioni che permettono ai giapponesi di cogliere il vero senso della stagione, che si può chiamare shun, ma in realtà esistono tre tipi di sensi delle stagioni. Questo è molto importante a livello di gastronomia e dell'apparecchiatura della tavola. Quindi magari potremmo parlare un'altra volta della sensibilità alla stagione legata al cibo giapponese.
2: Assolutamente, mi sembra molto complesso, ho preso appunti per seguirti, però è anche molto affascinante, molto diverso da noi. Quindi questo incontro di culture che stiamo approfondendo nel corso del tempo con te, Annalena, veramente sono segreti preziosi. Allora, torneremo a parlare di stagioni, di cultura giapponese nei prossimi giorni. Si stanno avvicinando anche Japan Days e noi siamo felici, quelli di ottobre, e quindi appuntamento tra qualche giorno.
3: Grazie, arrivederci a tutti.
2: Ciao. L'appuntamento invece con Segreti in tavola torna domani. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: uno dei suoi tantissimi successi con Io So Pazz, Pino Daniele su Dimensione Suono Soft, e tra poco tornerà alla redazione per un nuovo appuntamento con le ultime notizie.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
9: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
8: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
10: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
11: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
10: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
11: Ma dove?
10: Da Autochioda.
11: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
12: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buonasera da Francesco Di Bruno a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio. Come ogni anno, oggi si è celebrata la messa in ricordo delle vittime della strage di Rinate dell'8 ottobre 2001. Le vittime furono 118. Quel tragico giorno di 25 anni fa, un Cessna privato in arrivo da Parigi per sbaglio entrò in pista scontrandosi con un aereo che stava decollando per Copenaghen. L'aggressione a Cologno Monzese ai danni di un 18enne e di un 19enne in manette, quattro cittadini di origini sudamericane che apparterebbero alla gang dei Latin King. Ora il caso giudiziario, noto come dei 30 secondi, diffuse le motivazioni della sentenza dell'appello bis che ha portato alla condanna a 1 anno e 2 mesi per l'ex sindacalista per le molestie sessuali ad una hostess. Per i giudici della Corte d'Appello di Milano non esiste una durata minima per una violenza e il ritardo di pochi secondi nella reazione non equivale a consenso. Basket, Eurolega, questa sera Maccabi Tel Aviv, Olimpia, Milano. Attacco hacker al sito della Farnesina, finora è stato mitigato dai sistemi di protezione. Verifiche sulle sedi diplomatiche all'estero. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ti segnalo uno spettacolo, un bellissimo omaggio ad un grande attore italiano. Questo sabato 10 ottobre il Teatro Toscanini di Segrate a Cascina Commenda ospita Fantozzi solo contro tutti, uno spettacolo teatrale dedicato ai personaggi nati dalla penna di Paolo Villaggio a 10 anni dalla sua scomparsa. Al centro della serata c'è Gianni Fantoni che porta in scena una reinterpretazione dei 3 personaggi più celebri di Villaggio, il ragionier Ugo Fantozzi, matricola 7829 bis, il mago pasticcione Otto von Kranz, il tedesco di Germania, e Gian Domenico Fracchia, l'impiegato complessato dai superiori e da una poltrona sacco, simbolo del design italiano e degli anni 70. Lo spettacolo alterna comicità popolare e riferimenti culturali, cercando di restituire la corporeità e la voce di Villaggio attraverso un'interpretazione che attinge alla memoria diretta dell'autore e alla lunga tradizione dei suoi personaggi. Tutte le informazioni le trovi sul sito cascinacommenda.it.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Meglio perdere col cuore tra le mani che vincere col cervello al suo posto.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
9: Sei andata a una sagra?
8: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
9: E si mangia?
8: No, ma ti sazi di sconti.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
11: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua beauty story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
13: Sara! Se vogliamo andare 30 secondi e mezzo a fare la spesa oltre confine e abbiamo paura che qualche manigoldo entri da porte e finestre a far ballare la scorta di Sugus e Ciculat che abbiamo nel sotterraneo, come facciamo? La soluzione è una sola, la Claire de la Claire.
12: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
14: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
15: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
16: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: Dimensione suono soft.

Il suo nuovo album Gianna Gold uscirà il 6 novembre e poi seguirà anche un tour in Italia. Eh sì, ci sono tante date per il 2027 per quanto riguarda la città di Milano, appuntamento al Forum il 15 marzo. Gianna Nannini su Dimensione Sonosoft, l'abbiamo ascoltata con Sei nell'anima.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

sarà perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Il suo nuovo album Irriducibili Miti è previsto per Natale, quindi si tratta solo di attendere per ascoltare le cover di grandi successi rivisitate a modo suo. Renato Zero con Nei giardini che nessuno sa lo abbiamo appena ascoltato su Dimensione Sonosoft.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
10: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
11: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
12: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
13: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
14: Tanti sconti con offerta finanziaria.
13: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
14: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
13: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
14: Jeep Avenger benzina da 18.990.
13: Pandina Hybrid da 12.490.
14: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
13: Denikar.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buonasera da Francesco Di Bruno a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio. Come ogni anno, oggi si è celebrata la messa in ricordo delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Le vittime furono 118. Ora il caso giudiziario, noto come dei 30 secondi, diffuse le motivazioni della sentenza dell'appello bis con cui un sindacalista è stato condannato a 1 anno e 2 mesi per le molestie ad una hostess. Per i giudici della Corte d'Appello di Milano infatti non esiste una durata minima per una violenza e il ritardo di pochi secondi nella reazione non equivale a consenso. Rapina le poste di Pometo sotto casa, dove si trovava ai domiciliari con la maschera di Dalì della serie TV La Casa di Carta, poi però perde il portafoglio con i documenti e viene così arrestato. Nell'oltrepò pavese un 51enne che aveva appena rubato 7.000 euro alle poste. Basket Eurolega, questa sera Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano. Attacco hacker al sito della Farnesina, finora è stato mitigato dai sistemi di protezione, verifiche sulle sedi diplomatiche all'estero. Abbiamo una nuova legge elettorale, ce ne parla il direttore Enrico Mentana.
17: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
18: E quindi da questa giornata, dall'ora di pranzo di oggi, abbiamo una nuova legge elettorale, varata definitivamente col voto finale della Camera dei Deputati. È una legge che sostanzialmente cambia molto, ma che ci può portare, in un'ipotesi tutt'altro che remota, al ritorno del proporzionale. Perché infatti la vera novità è il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%. ma non è detto che nessuna delle coalizioni possa arrivare a quel livello, a quella percentuale, e quindi ci sarebbe il proporzionale, con la possibilità quindi di intese, di maggioranza e di governo al di là delle coalizioni che si vanno profilando. Ma c'è qualcosa di più. Questa legge, che è lo stabilicum o melonellum secondo il gergo parlamentare, questa legge è nel mirino di chi non la vuole, e cioè soprattutto di chi lunedì presenterà i ricorsi alla Corte Costituzionale, cioè le opposizioni all'attuale governo. E possiamo dire che ci sono tre punti fondamentali: il premio di maggioranza al Senato, che è un premio nazionale, ma al Senato teoricamente sono possibili soltanto interventi ed elementi che riguardano regione per regione, proprio per la vocazione regionalista della Camera Alta. C'è poi la questione della presenza delle donne, che non è più in qualche modo prescritta tra i capolista per creare un equilibrio di genere, e poi la questione che riguarda le liste minori, che, come si sa, se non sono già rappresentate in Parlamento devono raccogliere un numero altissimo di firme per potersi presentare. Sarà verosimilmente soprattutto su questi tre punti che si batterà l'opposizione nei suoi ricorsi alla Corte Costituzionale. Ma qui c'è un'altra corsa oltre ai ricorsi, perché bisogna vedere se la Corte potrà stabilire e decidere prima delle elezioni, o se un voto eventualmente anticipato anticiperà anche il responso della Corte. Come vedete, non è finito tutto, anche se ora il terreno di gioco è un po' più chiaro.
17: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suonosoft. Siamo a metà del nostro viaggio per questo giovedì 8 ottobre, perché anche oggi staremo insieme fino alle 21 e quindi abbiamo ancora tanta dolce musica da ascoltare insieme. Ecco un nuovo aforisma d'amore, poi una canzone famosissima, anche colonna sonora di un film altrettanto famoso, da The Woman in Red, Stevie Wonder con I Just Called to Say I Love You.
17: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Io sono innamorata dell'amore. Mi importa assai più del lavoro. Però vorrei un giusto amore, il vero amore. Ho poche certezze, ma una è questa: quando arriverà, lo riconoscerò.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Philadelphia. Peter Sincotti con Goodbye Philadelphia su Dimensione Sonosoft. Domanda: qual è l'animale più intelligente e straordinario dei nostri mari? Lo scopriremo questa sera in Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La modalità vacanza è terminata.
3: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
8: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
9: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
10: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
9: Foton, i solidi pick-up.
10: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
9: Changan, le auto super tecnologiche.
10: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
9: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
11: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Bonroll Aia con spec 680 grammi a soli 4,89€. Tonno in olio di oliva 3x70 grammi a soli 1,60€. Orata 400-600 grammi a soli 7,29€ al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
12: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
15: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
16: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.

Atmosfera ancora molto instabile nelle prossime ore tra la Lombardia e il Piemonte, con alta probabilità di piogge e acquazzoni fino alla prossima nottata. Poi magari fenomeni anche di breve durata, scrosci di piogge improvvisi, però ripeto, fino alla prossima notte rimangono molto probabili. Da domani invece graduale miglioramento del tempo, con il ritorno anche di qualche bella schiarita, però vi anticipo che in realtà anche il fine settimana comunque qualche nuvola di passaggio la vedrà e soprattutto temperature a inizio giornata un po' più basse. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Adele con Skyfall nella sera di Dimensione Suono Soft, e con l'ultimo appuntamento Good Life di oggi andiamo a scoprire qual è l'animale più intelligente e straordinario dei nostri mari. Questa sera conosciamo meglio il polpo, è una delle creature marine più affascinanti e complesse. È un cefalopode molto antico e intelligente, dotato di 3 cuori, sangue blu, ricco di emocianina e oltre 500 milioni di neuroni, molti dei quali distribuiti nei suoi 8 tentacoli. Grazie a queste caratteristiche riesce a risolvere problemi, mimetizzarsi cambiando colore e consistenza e utilizzare strumenti. Conoscere le sue straordinarie capacità può aumentare la curiosità e il rispetto verso la biodiversità marina. Per celebrare la bellezza del mare in chiave sostenibile, riduciamo l'uso di plastica monouso nelle nostre vite, scegliendo di supportare la salvaguardia degli oceani. Sostenere la tutela degli ecosistemi marini rappresenta un gesto concreto di responsabilità ambientale e sensibilità.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ancora una storica canzone nella sera di Dimensione. Sono Soft, era George Harrison con My Sweet Lord.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesco Di Bruno. Partiamo da Campari. La procura di Monza chiede il processo per Luca Garavoglia per evasione fiscale. PM contestano al presidente del gruppo il reato di dichiarazione fiscale fraudolenta per il presunto mancato pagamento di 1,29 miliardi di imposte. Il caso della hostess, la violenza dei 30 secondi. Per i giudici la legge non prevede una durata minima. Diffuse le motivazioni della sentenza dell'appello bis con cui il sindacalista coinvolto nella vicenda è stato condannato a un anno e due mesi. Per i giudici della Corte d'Appello di Milano, appunto, non esiste una durata minima per una violenza e il ritardo di pochi secondi nella reazione non equivale a consenso. Rapina le poste di Pometo sotto casa, dove si trovava i domiciliari, con la maschera di Dalì della serie La Casa di Carta. Poi però perde il portafoglio con i documenti. Arrestato un 51enne nell'Oltrepò pavese. Basket Eurolega, questa sera Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano. Attacco hacker al sito della Farnesina, finora è stato mitigato dai sistemi di protezione, verifiche anche sulle sedi diplomatiche all'estero. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Un ringraziamento va alla nostra redazione e l'augurio di una buona serata e buon ascolto va a te, ascoltatore di Dimensione Suono Soft. Sono Roberto, fino alle 21, tanta dolce musica da ascoltare insieme. E allora ecco, un nuovo aforisma d'amore, come sempre, interpretato da una delle grandi voci del cinema, e subito dopo con Se è vero che ci sei, Biagio Antonacci.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
10: L'amore è speciale. Sono gli sguardi e i sorrisi. È gelosia, ma anche fiducia. L'amore viene dal cuore ed è tutta passione. C'è la mancanza di ragione. È tenerezza e anche commozione.

0: due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Tutti i colori della mia vita, Zucchero su Dimensione Sonosoft. I nostri successi torneranno tra poco e attenzione perché ci sarà anche un nuovo aggiornamento meteo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
3: Tanti sconti con offerta finanziaria.
2: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
3: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
2: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
3: Jeep Avenger benzina da 18.990.
2: Pandina Hybrid da 12.490.
3: Solo da Denica.

0: Più acquisti fai, più regali ricevi.
1: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Atmosfera ancora molto instabile nelle prossime ore tra la Lombardia e il Piemonte, con alta probabilità di piogge acquazzoni fino alla prossima nottata. Poi magari fenomeni anche di breve durata, scrosci di piogge improvvisi, però ripeto, fino alla prossima notte rimangono molto probabili. Da domani invece graduale miglioramento del tempo, con il ritorno anche di qualche bella schiarita, però vi anticipo che in realtà anche il fine settimana comunque qualche nuvola di passaggio la vedrà e soprattutto temperature a inizio giornata un po' più basse. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere.

potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

con la sua voce incredibile e potente Massimo Ranieri su Dimensione Sonosoft con Perdere l'amore. Cambiamo completamente genere e ascoltiamo una canzone in una versione un po' particolare, una versione acustica, una canzone dei Cranberries. Questa è la storica Zombie.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Take That con Back for Good su Dimensione Suonasoft. Prima di un ultimo appuntamento con le notizie, un messaggio per te. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché €89. Ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano, in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it. E anche per questa sera siamo ai saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Come detto, tra pochissimo ci sarà l'ultimo spazio dedicato alle notizie e poi tante canzoni d'amore per te. Domani mattina, nuovamente in diretta, alle 6, puntuali, ci sarà ad attenderti Laura Buono. Io ti aspetto sì, domani, ma nel pomeriggio, alle 17, come sempre, qui su Dimensione Suonasoft. Ciao!
1: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Autochioda.
4: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
6: Sempre informati con Dimensione Suonasoft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buonasera da Francesco Di Bruno. La procura di Monza chiede il processo per Luca Garavoglia per evasione fiscale. I PM contestano al presidente del gruppo Campari il reato di dichiarazione fiscale fraudolenta per il presunto mancato pagamento di 1,29 miliardi di imposte. Il caso ora della hostess e della violenza dei 30 secondi. Per i giudici la legge non prevede una durata minima. Diffuse le motivazioni della sentenza dell'appello bis con cui un sindacalista, quello coinvolto appunto nella vicenda delle molestie, è stato condannato a 1 anno e 2 mesi. Per i giudici della Corte d'Appello di Milano appunto non esiste una durata minima per una violenza e il ritardo di pochi secondi nella reazione non equivale a consenso. Rapina alle poste di Pometo sotto casa dove si trovava i domiciliari con la maschera di Dalì della serie La Casa di Carta, poi perde il portafoglio con i documenti, arrestato un 51enne nell'Oltrepò Pavese che aveva rubato 7.000 euro. Basket Eurolega, arriva la terza sconfitta per l'Olimpia Milano che perde contro il Maccabi Tel Aviv 97-79. Ed è tutto, le news, torno domani.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Ti lascio respirare un po', ti lascio un po' di tregua. È troppo forte quello che sentiamo, stacchiamoci. Tu mi dici, ti lascio respirare un po' e non ti accorgi che a me manca già il respiro.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua beauty story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
3: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
4: Sei andata a una sagra?
3: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
4: E si mangia?
3: No, ma ti sazi di sconti.
4: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
6: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
0: Canzoni d'amore.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il fatto è che certi motivi che avrei per odiarti, a volte mi sembrano solo altri motivi

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Auto Chioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
6: Allegrisa, Allegrisa, avete lasciato parcheggiato la vostra Taunus verde smeraldo sotto al sole della Brianza Lecchese e si è slargata e non ci passa più in garage? La soluzione è una sola, precisa.
5: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare è appartenersi prima di nascere. Riconoscersi fiutandosi l'anima.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
3: Tanti sconti con offerta finanziaria.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
3: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
2: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
2: Pandina Hybrid da 12.490.
3: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
2: Denikar.it.
4: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
7: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
8: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
9: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il silenzio annebbia la mente. Il pensiero autorizza il cuore.

Amore, così com'è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un'amica, e non ti basta più distrarti,

potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore. Cos'altro può essere così pieno di vita nel nostro universo?

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: But you're just a boy.
1: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Occhi bellissimi in cui perdersi e occhi bellissimi in cui ritrovarsi. Se coincidono, è amore.